da digrinti ono ane kwekura no nse every successful man biano there is a woman behind no na papa yi obo adwuma papa papa oba ya bibia take shape ama what media sponsor ya ya wa hanmo no tese sine nan so agina brane pa mami and the touch sole ahoma na che e ba adwuma me boss hey baya 6:30 na me boss wa ha ai mami ya na sole edi nsuo edi si adwae ne ade nyina enti mami ya bo aba so pa na KT ai mia